0: macchiato, macchiato.
1: No, no, no, no,
0: no, però, no, però, però,
1: no,
0: è detto,
1: no, no, no, ora va, ora va, ora va, aspetta. Aspetta che sta scaricando la lettera, sta scaricandola.